con un vive que ne move, corpus gritus sono nove, lumen se la tempo pove, spiritus dus si lo corove, te ne move, ritus sono, ritus sono.